L'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9.

0: au Québec. 96.9. Anticonformiste, innovante, fucking fresh.
1: Lousa. Lousa.